Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

la mano. C'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

lasciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

di quella sera. Che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi.

parli di una vita insieme, di una casa, di bambini, del nostro amore e di me che vado a lavorare. Ma che ne sai tu di un mondo che si può vivere soltanto

senti. Stammi a sentire un po'. Non è te che detesto in fondo, sai. La colpa non è tua.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
3: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
2: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
3: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
2: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatal, le Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
3: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
3: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
2: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
3: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
2: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
3: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Buona domenica 24 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972 e il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
4: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
3: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
4: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
3: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Arimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
4: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Alla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Ascolta dopo.
3: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto.

0: dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
2: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

pensare che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brilla!

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice? Amore mio,

credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Ehi, papà, non ti ho mai visto da solo al bar. Ehi, papà, com'è difficile avere un'idea che non c'è. Ehi, papà, un uomo come noi, punto di domanda. Cristo chiama Gandhi, gli risponde Che Guevara, punto di risposta. C'è qualcuno che...

0: Radio Voce Amica.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Trump annuncia accordo con l'Iran, vicino Hormuz verrà riaperto, oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto. Nuove polemiche sul caro carburanti dopo il taglio degli sconti sulle accise. Il Papa ad Acerra contro la cultura della prepotenza nella terra dei fuochi. Rientrata in Italia le salme di sub morte alle Maldive. A Cannes trionfa Christian Mungiu con Fjord. E Formula 1, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
3: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7-8 giugno.
2: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
3: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
2: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatal, le Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
3: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

dying off of you. I can't take my mind. My mind.

magari ci vediamo o ci telefoniamo, ma io credo di no. Le lacrime sul bavero e piange anche Milano alla stazione nord. Non so che cosa dirti, non so come spiegarti e non so proprio niente. Non credo più di amarti, ma come posso dirlo in mezzo a questa gente? E piove sui lampioni, sui treni colorati, e piove su di me. E ancora non capisco cosa sarà domani, svegliarmi senza te.

posso far in mezzo a questa gente? La vedo allontanarsi, sparire nella pioggia col suo berretto blu. E tu la guardi ancora da dietro il finestrino, poi

magari ci vediamo o ci telefoniamo, ma io credo di no. Le lacrime sul bavero e piange anche Milano alla stazione Nord.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa di Prima Comunione. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la solennità della Pentecoste e nella gioia del Signore risorto che ha mandato a noi lo Spirito della santificazione, vogliamo accogliere anche il desiderio di questi 9 fanciulli che si accostano per la prima volta al sacramento della Eucaristia. Domandiamo allora, prima di celebrare degnamente i santi misteri, al Signore perdono di tutti i nostri peccati, confidando nella sua bontà e nella sua paternità. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi

hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Seduti.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti, di ogni nazione che sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
1: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
2: Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
1: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
2: Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.
1: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
2: Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.
1: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo.

0: così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie. Ci mettiamo in piedi e a cori alterni recitiamo la sequenza. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. Bene, visto che abbiamo iniziato mezz'ora prima, quindi con calma possiamo fare tutte le cose. Intanto ringraziamo il Signore perché ci dà anche ancora una volta la gioia, la grazia, la possibilità di poter rivivere nuovamente come ogni anno in questa solennità la gioia della Pentecoste, che commemoriamo il ricordo di quel dono dello Spirito Santo che è stato effuso abbondantemente su tutta quanta la Chiesa, perché con il dono dello Spirito Santo possiamo e sappiamo parlare nella diversità dei carismi e nella gioia di poter vivere il nostro ministero, possiamo parlare la lingua che, come lo Spirito ci dà la gioia di poterla accogliere e comprendere, la possiamo mettere a disposizione nelle diverse operazioni che lo stesso Spirito ci dà la capacità di poter trasmettere agli altri. E pertanto diciamo grazie al Signore per questo grande dono. Poi ringraziamo anche i fanciulli di prima comunione che oggi per la prima volta, come dicevo nell'atto penitenziale, si accostano a questo grande sacramento. Ai ragazzi va anche il nostro ringraziamento, a mamma e papà, alle famiglie che vi hanno accompagnato a questo momento così importante della vostra vita, e ai nonni, a coloro che sono saliti già in cielo e coloro anche quelli che vivono in mezzo a voi ed esercitano il loro servizio e la loro vicinanza attraverso la missione che Gesù ha dato a loro. E questo è bello. E poi ringraziamo anche coloro che vi hanno accompagnati spiritualmente, formandovi, catechisti, animatori, il coro parrocchiale che anima solennemente questa celebrazione. Insomma, oggi viviamo nuovamente la Pentecoste, accogliendo veramente questo grande dono che lo Spirito fa a tutta la Chiesa e ancora oggi nella nostra comunità di Verbicaro. Nel Vangelo che abbiamo poco fa ascoltato ci sono alcune immagini che aiutano il nostro essere cristiani. Intanto oggi il Vangelo ci riporta alla sera di quello stesso giorno di Pasqua, quando Gesù, risorto dalla morte, fa visita agli apostoli nel Cenacolo.
gli stessi apostoli che lo hanno tradito, lo hanno rinnegato, lo hanno abbandonato. Ma Gesù, che ama, sa perdonare. Ed entra nel cenacolo a porte chiuse. Non è un fantasma. Ha tutte le caratteristiche di un uomo. Un uomo che, risuscitato dalla morte, va incontro all'umanità stessa dei suoi apostoli. E fa un dono Gesù risorto a questi suoi discepoli. Qual è il primo dono che Gesù regala? Non è il dono che riceverete oggi voi dai genitori, dai nonni, dai parenti. Non è l'iPhone dell'ultimo stadio o altre cose materiali. Il primo dono che Gesù risorto fa agli apostoli è la pace. È un controsenso oggi annunciare la pace. Apparentemente sembra un controsenso, ma non lo è. Non lo è perché anche se in un mondo distruttivo, in un mondo fatto di guerra, di odio e di violenza, ancora Gesù insiste sulla pace. Una pace che non va soltanto sbandierata come anche dai nostri balconi. Ultimamente abbiamo visto le bandiere dell'Inter che ha vinto lo scudetto. E né tantomeno la pace va sbandierata. Ma prima di tutto la pace, che non è uno slogan, ma è una persona. E questa persona è Gesù. Pace a voi. È la persona di Gesù risorto che come 2000 anni fa nel Cenacolo a Gerusalemme appare, si manifesta vivo con i segni della passione. È lo stesso Gesù che questa mattina, nel 50esimo, nel compimento della Pasqua, in questo giorno di Pentecoste, a voi cari ragazzi, a voi genitori, a voi nonni, a voi cara comunità, comincia Gesù nuovamente a diffondere questo annuncio gioioso della pace. E ripeto, non è uno slogan per Gesù la pace. Per Gesù la pace è accogliere fino in fondo la sua presenza, la sua persona. E insiste più volte: pace a voi. Guardate, dice Gesù, che la pace, cari ragazzi, cari genitori, la pace sono io, dice Gesù. Nessun altro al mondo può dare la pace se non Gesù risorto, se non lo Spirito Santo, che è datore di ogni bene, che è datore di ogni pace, di tutte le altre paci che noi possiamo immaginare. È Gesù il vero autore di questa pace che noi oggi, cari bambini, abbiamo bisogno. E non c'è altra pace al mondo che può uguagliare la pace del Signore Gesù. Dipende da noi se questa pace la accogliamo, se facciamo spazio a Gesù, come succede a voi oggi per la prima volta. Se apriamo il cuore a Gesù attraverso il sacramento dell'Eucaristia, Gesù certamente che è fedele alla sua promessa, vi fa dono di quella pace, di quella novità. L'altra immagine che Gesù risorto fa agli apostoli, l'altro dono, è lo Spirito Santo. Oggi siamo nel 50esimo giorno dopo la Pasqua. Siamo nel giorno solenne della Pentecoste. Gesù soffia, alita. Lo Spirito Santo è l'alito di vita che il Signore, il Padre, ha soffiato sul Figlio, ed è lo Spirito Santo che, arrivando a noi, ci fa vivere questa comunione perfetta della Santissima Trinità che la celebreremo domenica prossima. Gesù, allora, alitando sugli apostoli, consegna il dono dello Spirito Santo. Ricevete
lo Spirito Santo. E poi l'altro dono è la remissione dei peccati. Gesù nella Pasqua istituisce i sacramenti, l'Eucaristia quando l'ha istituita Gesù. Le domande facili ve le posso fare. Quando l'ha istituita Gesù l'Eucaristia? Nell'ultima cena, il Giovedì Santo, consegnandosi prima della sua passione sotto le specie del pane e del vino. Gesù nell'Eucaristia, in questo pezzetto di pane che tra poco anche voi gusterete, Gesù si dona completamente con il suo corpo e con il suo sangue, con la sua anima e la sua divinità. E noi nel pane eucaristico riceviamo tutta la persona di Gesù, tutta la sua presenza. E quando Gesù entra nel nostro cuore, cari ragazzi, noi siamo come quel tabernacolo che sa custodire il corpo prezioso del Divino Maestro. Ed è appunto nell'Eucaristia che noi riceviamo i tesori della grazia di Dio, attraverso l'esperienza della prima comunione che rimarrà indelebile nella vostra vita per tutta la vita. Ricorderete questo giorno bellissimo, perciò io vi dico vivetelo, vivetelo veramente appieno, perché sappiate veramente ritornare di tanto in tanto, quando sarete più grandicelli, nel potervi ricordare di come il Signore per la prima volta è venuto ad abitare nella vostra vita. E poi, ritornando al cenacolo, Gesù istituisce il sacramento della confessione. Gesù oggi anche a noi, come agli apostoli nel cenacolo nel giorno di Pasqua, consegna un grande compito, un grande ministero. Mi rivolgo ai più grandi questi. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e nel battesimo come nella confermazione. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che è la garanzia che ci ha fatti figli adottivi del Padre. Siamo chiamati a essere come gli apostoli missionari. Come il Padre ha mandato me, così anche io mando voi. Siamo tutti chiamati a essere missionari e nello stesso tempo costruttori di una Chiesa che non è nostra, ma che ci accoglie, di una Chiesa che è mamma, che è maestra, di una Chiesa che ha ricevuto da Gesù il ministero, il mandato della riconciliazione. Allora noi cristiani abbiamo una grande responsabilità. Cari genitori, voi avete una grande responsabilità, quella di lasciare che i vostri figli siano costruttori di una pace, costruttori della riconciliazione. Abbiamo una grande responsabilità noi nei confronti dei vostri figli, quelli di far germogliare semi di giustizia, di pace e di riconciliazione tra noi e con il mondo, anche quando il mondo non ci capisce, anche quando il mondo ci perseguita. Abbiamo lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto e lo stesso Spirito ci chiama a essere costruttori, a essere ponti tra noi e Dio, tra Dio e questa umanità. Allora vedete, nel mandato che oggi Gesù ci consegna, ci chiede questo compito così importante, che la Chiesa oggi lo affida ai vostri figli, ma prima dei vostri figli lo affida a voi, perché siete strumenti nelle mani di Dio. Lo dicevo anche domenica scorsa,
Per i vostri figli non siete fratelli e sorelle, siete mamma e papà, siete genitori. E allora ogni tanto è necessario che sappiamo dire anche no. Non diciamo sempre sì e tutto e subito, perché non facciamo un grande bene ai nostri ragazzi. Ma sì, lo accontento, pur di non sentirlo, lo accontento. Siate coloro che sanno dire no per la crescita, per il loro bene umano, culturale e spirituale. Sappiate dire no. Da voi dipende la loro crescita. Domani, oggi sono qui, domani saranno al vostro posto, probabilmente, se il Signore vuole. E cosa daranno ai vostri nipoti? Daranno quello che hanno accolto da voi. È una ruota, lo sappiamo, tutto ritorna. Allora sappiamo essere autentici. La forza dello Spirito che abbiamo ricevuto ci manda a essere costruttori di una società che è chiamata a diventare società dell'amore, civiltà dell'amore, casa e custodia di una vita che ci è stata consegnata. Allora l'augurio a questi ragazzi che possiate essere sempre belli come oggi, anche quando diventerete più grandi con le rughe. Sappiate essere semplici, semplici come le colombe, ma per il Signore e per la fede prudenti, come lo sono i serpenti. Non che dovete diventare vipere, già ce ne sono tante. Ma da quel modo di come vivono quelle bestie che strisciano sulla terra, dobbiamo imparare a essere anche noi prudenti per affrontare il buon combattimento della fede e essere sempre più belli, naturali, autentici davanti a Gesù. Auguri a voi, auguri alle vostre famiglie.

0: Reverendo Padre, i ragazzi qui presenti e i loro genitori chiedono alla comunità ecclesiale di poter ricevere per la prima volta il sacramento dell'Eucaristia. Ecco i nomi dei fanciulli che rivolgono tale richiesta.
1: Mi raccomando, quando sentite il vostro nome, bello, deciso, senza vergogna, fatevi sentire.
0: Ciottariello Morena, Enrico Antonio, Impieri Maria Luce, Lentini Melania, Marino Alexander, Pignataro Miranda, Silvestri Salvatore Dylan, Torrano Benedetta.
1: Beh, Marco, benvenuto Marco, ti chiamo io. Va bene, andate già.
0: Benvenuto Marco.
1: Adesso, in questo momento, accompagniamo ogni genitore che prenderà la candela del proprio figlio, l'accenderà al cero pasquale e la consegnerà al proprio figlio. Accompagniamo questo momento con un sottofondo e in silenzio.

ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle, assieme a questi fanciulli che riceveranno la grazia sacramentale eucaristica, professiamo anche noi la nostra fede e rinnoviamo le promesse battesimali. Carissimi bambini, nel giorno del vostro battesimo, mamma e papà hanno risposto a nome vostro. Oggi tocca a voi esprimere la vostra fede con gioia e coraggio. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.

0: Beh, potete spegnere la candelina e la appoggiate sul banco. Prendete il libretto e ci prepariamo per la preghiera dei fedeli. Siamo a pagina 8. Fratelli carissimi, accompagniamo nella preghiera questi fanciulli che stanno per ricevere il sacramento del pane di vita. Aiutiamoli nel cammino della fede perché possano ottenere sempre più sostegno da parte nostra man mano che prosegue la loro perseveranza nel Signore. Preghiamo insieme e diciamo: O Gesù, pane vivo, resta con noi.
1: Per il nostro Papa Leone e per tutti i ministri del Vangelo, arricchiti dai doni dello Spirito, siano padri della fede e costruttori di vere comunità, preghiamo.
0: O Gesù, pane vivo, resta con noi.
1: Per il nostro Vescovo Stefano e per Don Mario, affinché il dono che Dio ha fatto loro e per loro anche a noi, cresca di giorno in giorno nell'ottica del Vangelo di Gesù Cristo, preghiamo.
0: O Gesù, pane vivo, resta con noi.
2: O Signore, ti preghiamo perché ognuno di noi, con gioia, faccia posto a Gesù nella propria vita e apra il cuore al suo amore. Preghiamo.
0: O Gesù, pane vivo, resta con noi.
2: Accendi nei credenti il fuoco dello Spirito. Annuncino con la vita il Vangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengano con pazienza un dialogo schietto e disinteressato con tutti, preghiamo.
0: O Gesù, pane vivo, resta con noi.
1: Per i nostri genitori e i nostri nonni, perché la ricchezza dell'Eucaristia ci renda capaci di essere più obbedienti e più buoni nei loro confronti, preghiamo.
0: O Gesù, pane vivo, resta con noi.
3: Per la nostra comunità, perché, invocando lo Spirito del Signore, possa camminare in sintonia con le esigenze del Vangelo ed essere testimone di unità e di carità nella nostra città. Preghiamo.
0: O Gesù, pane vivo, resta con noi.
2: Benedici noi qui, riuniti alla forza del tuo Spirito, ci dare il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male per camminare in santità di vita, preghiamo.
0: O Gesù, pane vivo, resta con noi.
4: Per coloro che soffrono, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita, preghiamo.
0: O Gesù, pane vivo, resta con noi.
5: O Signore, ti vogliamo presentare i tanti bambini vittime della violenza degli adulti e delle loro follie. Ti preghiamo di accoglierli fra i tuoi angeli e di vincere la violenza dei cuori. Preghiamo.
0: O Gesù, pane vivo, resta con noi. Ascolta, o Signore, la preghiera di questi fanciulli e custodiscili sempre nella pace e nell'unità che scaturiscono dal cuore del tuo Figlio Gesù Cristo, pane di vita, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci accomodiamo e accogliamo l'offertorio.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Beh, adesso ci concentriamo, ci mettiamo in ginocchio e accogliamo il dono dello Spirito che consacra il pane in corpo di Cristo e il vino in sangue di Cristo. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco da Paola, San Carlo Acutis e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Assisti i tuoi figli, Marco, Morena, Antonio, Maria Luce, Melania, Alexander, Miranda, Salvatore Dylan e Benedetta, che oggi per la prima volta raduni alla mensa della tua famiglia nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza. Concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro,

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

preghiamo. O Dio che dona alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ricordo alcuni avvisi. Intanto domani sera alle ore 21 nella chiesa di San Giuseppe concluderemo le catechesi che abbiamo vissuto in questo anno. Poi giovedì prossimo inizierà il triduo in onore della Madonna di Loreto, al Jardino per intenderci, quindi saremo là giovedì, venerdì, sabato e domenica alle ore 18, mentre la domenica la messa la sera sarà celebrata alle ore 19, augurando che farà caldo, così almeno non soffriamo dentro, quindi possiamo stare fuori all'aperto. Poi per chi viene a Pompei si parte 1 giugno alle ore 6, ci sono ancora dei posti a disposizione, chi vuole venire me lo faccia sapere al più presto. Subito dopo la benedizione faremo la consegna dei ricordini ai bambini e subito dopo la foto, e poi ognuno per la sua strada. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo e ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio sorgente di ogni luce, che hai illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione.

e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata nel cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Buona domenica di Pentecoste a tutti, auguro ai bambini, facciamogli un applauso.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Berbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa di Prima Comunione. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicaro. Più musica.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe, come la terra che trema, e il mondo che cambia.

0: ho consumato applausi veri, medi e falsi, consigli sbagliati che consumarono anni. Imparai a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Stati Uniti e Iran sempre più vicini ad un accordo. Trump annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz. Paura, Washington spari contro la Casa Bianca, ucciso l'assalitore. Zelensky denunciano gli attacchi russi con missili Oreshnik. Oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto. A Catania, motociclista travolge un vigile urbano durante un controllo. L'Italia è il quinto paese europeo per utilizzo di ChatGPT per lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

occhiali spessi un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il

Pensi da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite strutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio. La notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 13:31.
2: Oh, so sexy, y'all.

Stati Uniti e Iran sempre più vicini ad un accordo. Trump annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz. Paura, Washington spari contro la Casa Bianca, ucciso l'assalitore. Zelensky denuncia nuovi attacchi russi con missili Oreshnik. Oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto. A Catania, motociclista travolge un vigile urbano durante un controllo. L'Italia è il quinto paese europeo per utilizzo di ChatGPT per lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Vila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio. La notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
2: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Welcome to Shadows Light.
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce byte. E tu già lo sai, e per questo ti divertirai con i Senza Radio in studio. Eccoci, bentrovati amici. Sono Angelo Franzone e mia compagnia Angelo Franzone. Hai capito? Non c'è l'Andreone Lombardo ed allora che faccio? Mi sdoppio per fare la coppia che scoppia. Non ho capito bene quello che ho detto, beh comunque riparte, ricomincia, perché è già passata una settimana dall'ultima volta che ci siamo sentiti. E quindi questa è la nuova puntata di Shadows Live. Bentrovati in questa settimana. Cosa avete fatto di bello? Cosa avete fatto di buono? Avete costruito qualcosa? Potete andare fieri del tempo passato? Oppure avete sonnecchiato? Avete così schiacciato pisolini? Avete avuto l'abbiocco, il famoso abbiocco post-prandiale, cioè quello che dopo un bel pranzo magari comincia lì a salir su per la nostra mente, annebbiandoci i pensieri e costringendoci a dormire. E di questo che oggi parleremo qui a Shadows Light, di una sorta, vi daremo dei consigli, ecco, per cercare di evitare di cadere in preda a questa scena che ormai è fin troppo familiare: il pranzo gustoso, poi bisogna comunque andare alle attività del pomeriggio e improvvisamente ecco la nebbia che ci annebbia la mente, la debolezza e il sonno che ci pervade. Come salvarci da tutto ciò? Seguite lo Shadows Light, anzi, prima iniziamo dalla nostra sigla.
2: Vai, sì.

manchi. Ci manchi solo tu, Andrea Lombardo. Ed è da tempo che ci manca l'Andrea Lombardo, vittima ormai di chissà quale forma di abbiocco post, come dire, che gli impedisce di essere qui a far la puntata di Shadows Light insieme a noi. Però ritornerà, noi lo salutiamo, lo abbracciamo e cerchiamo di entrare nel vivo di quello che è questo programma, cioè il parlar di nulla, o comunque il nulla che si fa argomento, si mette in luce e poi insieme se ne ride delle ombre. Abbiocco postprandiale, cioè questo nemico della nostra produttività, del nostro benessere, che colpisce tutti indistintamente, che siate studenti, che siate lavoratori, che siate giovani, che siate un po' più in là con gli anni. E c'è questa cosa, ma dobbiamo capire per quale motivo. Non siamo condannati a subirlo passivamente, perché ci sono delle cose che possiamo fare per cercare di evitare che ci venga l'abbiocco e quindi poi essere improduttivi per buona parte del pomeriggio. Ci sono delle strategie, delle cose mirate, ve le diremo qui a Shadows Light, ma prima iniziamo a... questa potrebbe essere per esempio una delle strategie, cioè quella di mettere la musica a palla, la musica tunz tunz, quella che vi fa divertire un po', che vi tiene svegli, che vi fa ballare e che fa tipo così, tunz tunz tunz.

New Religion. Bebe Rexha. Qui a Shadows Light vi abbiamo dato la botta di risveglio. E questo era l'angolino Tunz Tunz, serve per quelli presi dal biocco, perché oggi è di questo che si parla, di quel biocco che viene dopo pranzo e che poi magari ci costringe a schiacciare un lungo pisolino e ad essere, come dire, poco produttivi durante quel periodo. E allora come fare, come salvarsi da tutto ciò? Esiste una qualità della vita che può essere migliore subito dopo il nostro pranzo? A noi vi diamo dei consigli per cercare di capire se è vero che esiste intanto e cercare di capire che cos'è questo abbiocco post-prandiale, perché non è solo frutto della nostra immaginazione, non colpisce solo una fetta di popolazione limitata, perché abbiamo visto che giovani un po' più in là con gli anni, studenti, lavoratori, anche chi non fa nulla è colpito da questa cosa, che magari la credenza popolare lo attribuisce unicamente a questo richiamo di sangue verso lo stomaco per la digestione, che è una cosa che avviene, ma non è l'unica spiegazione di quello che avviene quando noi abbiamo questo abbiocco, perché l'impatto sulla sonnolenza è molto limitato, il fatto che il sangue affluisca verso lo stomaco per la digestione. Ci sono delle altre cause che sono molto più complessi e soprattutto molto più importanti, quali prima fra tutte ovviamente la qualità del pasto, perché è la causa diretta più controllabile. È chiaro che se voi fate un pasto super abbondante, ricco di carboidrati raffinati come la pasta bianca, il pane bianco, zuccheri semplici, tutto questo provoca un aumento della glicemia nel sangue. Allora cosa fa il pancreas? Risponde a questo aumento di glicemia rilasciando una massiccia dose di insulina per gestire questo picco di zuccheri. Questo sbalzo ormonale può favorire l'ingresso nel cervello di triptofano, che è un amminoacido precursore della serotonina, che chiaramente è il neurotrasmettitore del relax, e ora questa serotonina si converte poi in melatonina, che è l'ormone del sonno, ed allora il risultato qual è? Quello di avere questo torpore che ci porta così ad addormentarci. Invece no, noi dopo pranzo, anzi intanto manteniamoci leggeri e poi ci dobbiamo rialzarci sempre, così come ci insegna Salvo Buono con questo brano Ho Imparato a Volare.

0: Shadows Light.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

il Summer Funk è il brano di Francesco Gabbani, brano dell'estate, visto che insomma ci avviciniamo ormai a quella che è l'estate dei tormentoni che avanza, e questo si propone, un summer funk, quello di Francesco Gabbani. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando per esempio avete finito di mangiare, avete fatto un pranzo luculliano, così come si suol dire, un bel pranzo abbondante che poi vi fa venire giù l'abbiocco. Ora, uno dei motivi per cui ecco viene l'abbiocco è proprio questo, la qualità del pasto, quindi attenzione che un pasto leggero chiaramente aiuta, ma non basta, perché poi questo incide anche sul ritmo circadiano. Che cos'è sto ritmo circadiano? È il nostro orologio biologico che governa il nostro ciclo sonno-veglia. Ora, chiaramente nel periodo, anzi nelle ore che vanno dalle 14 alle 16, prevede questo orologio biologico che ci sia un calo naturale del livello di allerta, e quindi questo che è del tutto normale, un calo fisiologico assolutamente normale, viene amplificato ovviamente dal fatto che noi abbiamo mangiato a pranzo veramente delle cose allucinanti. Ecco, se poi avete una mezz'oretta di tempo per la pausa pranzo, ecco, mantenetevi leggeri, inutile che vi strafogate e poi arriva e si sballa anche il ritmo circadiano. Quindi stiamo attenti, perché la cosa principale ovviamente è sempre quella. Ora io vorrei sapere da voi, che magari vorreste mandare un messaggio o un vocale al 333 3831 587, se non vi è mai capitato, ecco, oppure se invece vi è capitato di essere vittima dell'abbiocco post prandiale. Intanto ci godiamo Charlotte Cardin.

0: domenica. Nenè.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica. Anche quando domenica non è. E se voi quando non è domenica mangiate come se fosse domenica, ecco che poi arriva e lì vi aspetta dietro l'angolo l'abbiocco post prandiale. Attenzione, questo è Shadows Light, noi stiamo parlando proprio di questo, vi daremo dei consigli perché ci sono delle strategie di due tipologie. Una è immediata, cioè fai qualcosa subito per cercare di riprenderti e quindi di fuggire da quello che è l'abbiocco postprandiale. Oppure fai qualcosa di ben definito a lungo termine per evitare appunto la sofferenza di questo abbiocco postprandiale, che è causato, abbiamo detto, sicuramente dalla qualità del pasto, cioè dal fatto che voi fate un pasto molto abbondante, ricco di zuccheri semplici, di carboidrati raffinati, che vi porta poi uno sbalzo ormonale e che va a incidere sul ritmo circadiano, è controllato anche dalla disidratazione, perché la disidratazione può causare affaticamento e difficoltà di concentrazione, ed è causato anche dalla carenza di sonno, cioè voi dovete pensarci prima, la sera prima, no? Perché se dormite male durante la notte, poi l'abbiocco tra le 14 e le 16 è lì che bussa alla vostra porta perché dice: ah, io devo recuperare il sonno. E quindi è così. Allora, le strategie immediate, cosa fare proprio per evitare, per dire ecco adesso mi alzo e mi passa il sonno, proprio questo: alzarsi, camminare per 10-15 minuti, preferibilmente all'aria aperta, è un rimedio potentissimo, perché questo vi permette di riattivare la circolazione, vi aiuta a far produrre melatonina. Il cambio di scenario, perché magari siete diciamo all'aperto, vi aiuta in qualche modo anche così a riprendervi. Ed è importante questo, perché una delle strategie è proprio quella, è alzarsi da tavola dopo pranzo, e quello è il punto.

0: Shadows Light.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
4: Best cheesesteaks in town.
3: Janice traded up to

0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picca. Canello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

yes, King of my castle. Questo Shadows Light ci abbiamo pensato noi, nel senso che abbiamo pensato che magari il momento dell'abbiocco arriva quando ve lo aspettate, e allora vi sparate questa cassa nelle orecchie e vi riprendete e l'abbiocco vi passa. Perché una delle cause dell'abbiocco, abbiamo detto forse la principale causa dell'abbiocco, è il vostro pasto pesante, quindi fate un pranzo abbastanza pesante. Però ascoltare musica energizzante, per esempio mettere le cuffie e ascoltare una playlist con ritmo vivace e allegro come questa, può influenzare direttamente il nostro stato d'animo e i nostri livelli di energia, favorendo quindi uno stimolo uditivo che combatte il torpore. Per cui utilizziamo la buona musica, utilizziamola bene, e così ci passa anche il nostro torpore. Poi dobbiamo fare anche una strategia immediata, potrebbe essere anche quella di cercare la luce naturale. Ecco perché le luci, anche queste che consumano poco, le luci a LED, non sono luce naturale. Ed allora aprire una finestra, uscire al balcone qualche minuto, prendere la luce solare è il più potente regolatore del nostro orologio biologico, e comunica al cervello che è ora di essere vigili e attivi, perché il sole è alto nel cielo ed allora noi dobbiamo essere produttivi. Italia che produce, Italia che lavora. Quindi insomma, ecco, ci facciamo passare quello che è il nostro abbiocco post prandiale, perché succede a tutti, ragazzi. E poi magari durante la pausa pranzo si esagera un po', poi c'è il dolcetto, c'è il caffè, c'è l'ammazza caffè, insomma c'è di tutto e di più. Per cui la musica è importante. Potete anche crearvi la vostra playlist che vi fa star bene, no? Anzi, se volete, visto che siamo arrivati al momento della playlist che ci fa star bene perché ci ricorda gli anni che furono, e chi non ha vissuto gli anni che furono potrebbe invece capire come sono stati gli anni che furono, potete organizzarvi una playlist 80-90. Anzi, se volete, mandate un messaggino al 333-3831-587 e scegliete voi i vostri brani anni 80 e anni 90, quelli che vi piacciono di più. Noi, per esempio, vi proponiamo uno dopo l'altro questi, che ecco, questo poi apre il decennio degli anni 80, ve lo ricordate tutti sicuramente.

Ce la ricordiamo, ce la ricordiamo molto bene. Era il 1993. Il brano si intitola Apache, Apache General Base. Prima avete ascoltato invece un brano del 1980, tutto in francese, Amore Solitaire, non so se l'ho detto bene, era Lio, che in quell'anno raggiunge la prima posizione qui in Italia con questo francesismo, anzi con questo brano in francese. Questo è sempre e solo Shadows Light, il programma che vi fa tuffare negli anni 80 e 90. In modo da riemergere, rigenerati, senza più quell'abbiocco che sentivamo addosso, magari dovuto ad un pranzo pesante, e così che insomma noi cerchiamo di farvi compagnia durante la nostra giornata. Noi senza radio, giovani piccoli poveri senza radio e anche orfani senza radio, perché in questo caso io sono Angelo Franzone, l'Andrea Lombardo è assente e quindi da un po' che ormai ci manca, e quindi torneremo di nuovo insieme. Allora, strategie immediate anti abbiocco, cioè le cose da fare subito quindi per cercare di combattere l'abbiocco, sono sicuramente fare una breve passeggiata che ci aiuta, 10-15 minuti aria aperta, respirare cose nuove, vedere panorami nuovi, ci aiuta così a risvegliarci. Bere un bicchiere d'acqua fredda, così insomma ci riprendiamo, ci idratiamo intanto, prima cosa, perché la disidratazione contribuisce a farci venire l'abbiocco. E allora beviamo un bel bicchiere d'acqua fresca, di acqua anche freddina, e ovviamente ci risvegliamo i sensi e aiutiamo a contrastare la sonnolenza. Attenzione, evitate le bevande zuccherate, le bevande gassate, che ecco, poi magari quelle lì invece con lo zucchero contribuiscono a peggiorare la situazione. Cercare la luce naturale, lo abbiamo detto, evitare di stare con le luci al neon o anche con quelle LED, invece aprire la finestra, guardare fuori ci aiuta sicuramente, vedere il sole, farci baciare dal sole. Poi bisogna fare dello stretching leggero, se per esempio siamo costretti alla scrivania, non possiamo muoverci, bisogna eseguire alcuni semplici esercizi di stretching, come quello di allungare le braccia, la schiena, il collo. Questo aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e a migliorare il flusso sanguigno verso il cervello. E ovviamente ascoltare la musica quella non deve mancare mai, musica energizzante, musica che ci fa star bene. E allora energia con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira. Ah!

0: in FM da Verbicaro.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

I need your love. One Republic qui a Shadows Light. E cammina che ti cammina. Ascolta che ti ascolta. Tra un frizzo e un lazzo siamo giunti alla quarta parte di Shadows Light. Con gli One Republic che lasciamo qui in sottofondo fino alla fine del brano, oggi a parlarvi di abbiocco post-prandiale, di quelli che sono le strategie immediate anti-abbiocco, ma anche quelle a lungo termine, come per esempio curare l'igiene del sonno, assicurarsi di dormire tra le 7 e le 9 ore per notte con un sonno di qualità adeguata è la base fondamentale per avere energia per tutto il giorno e quindi contrastare il calo fisiologico tra le 14 e le 16. Fare attività fisica è molto importante perché migliora la sensibilità all'insulina, che quindi così aiuta il corpo a gestire meglio gli zuccheri, e aumenta anche i livelli di energia e regola il ritmo circadiano, che è il nostro orologio che gestisce i nostri momenti sonno-veglia. Bisogna ovviamente cercare di non abbuffarsi, perché è meglio consumare un pasto moderato e, se necessario, poi magari a metà pomeriggio fare uno spuntino, in modo da non appesantirsi troppo. Masticare con lentezza e con consapevolezza, perché mangiare di fretta ostacola la digestione, porta ad ingerire più cibo del necessario, e quindi masticare bene ogni boccone facilita invece il lavoro dello stomaco. E poi attenzione all'alcol, perché l'alcol ha un potentissimo effetto sedativo, per cui anche un solo bicchiere di vino a pranzo può amplificare notevolmente la sonnolenza pomeridiana. Per cui, se volete essere attivi nel pomeriggio, evitate di bere vino magari durante il pranzo, perché poi, ecco, questo effetto sedativo magari vi fa in qualche modo intorpidire. Ed allora, per evitare ciò, bisogna fare qualcosa, bisogna muoversi, bisogna destarsi. Ecco, come facciamo a destarci? Chissà, anche facendo una bella pedalata, però senza stancarsi troppo.

le bambole di Pezza con Porno qui a Shadows Light. Ok, e allora noi ci avviciniamo a quella che è la fine di questo programma, perché con, come tutte le cose belle oserei dire ad inizio alla fine, e spero che questa sia stata una cosa bella, se non altro per la musica che abbiamo ascoltato e che ascolteremo ancora qui all'interno dello Shadows Light. Ed allora, a parlare di consapevolezza, di pisolini post prandiali, noi andiamo a capire invece che cosa davvero dovremmo mangiare a pranzo per evitare questa sonnolenza che poi ci assale e che ci conquista. Quindi bisogna prediligere proteine magre, quindi nella propria dieta inserire sempre proteine magre come pollo, tacchino, pesce, anche uova, legumi, lenticchie, fagioli, insomma queste proteine che ti danno il senso di sazietà ed hanno un impatto minimo sulla glicemia. Consumare carboidrati a basso indice glicemico, quindi bisogna sostituire pasta e pane con riso, anche nelle loro versioni integrali. Poi bisogna mangiare grassi sani, una piccola quantità di grassi buoni provenienti per esempio dall'olio extravergine di oliva, dalla frutta secca, dai semi, e ovviamente mangiare tante verdure. Metà del nostro piatto deve essere riempito di verdure fresche e di stagione, quindi buona l'insalata perché è una verdura cruda, ma anche delle verdure cotte perché hanno un alto contenuto di fibre, hanno alti contenuti di acqua, contribuiscono a tenerci sazi e però hanno un apporto calorico, ecco, ridotto, in modo da non appesantirci e quindi così sconfiggere quello che è il nostro abbiocco post prandiale. Ma come sempre c'è la musica che ci viene sempre in aiuto ed è quella che ci desta sempre, e in questo caso è

Hey. Bausa, Magnetic, questo brano che magnetico ci rapisce. Siamo a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Te giunti così al momento dei saluti. Oggi abbiamo parlato, noi giovani piccoli poveri senza radio, tra cui io che sono Angelo Franzone, manca, e salutiamo l'Andreone Lombardo. Oggi, dicevo, abbiamo parlato di quello che è la biocco postprandiale. Vi abbiamo dato i consigli per cercare di evitarlo in tutti i modi, perché colpisce tutti indistintamente. E allora, ovviamente, certo, mantenendosi in forma e cercando di fare dei pasti non troppo pesanti, magari è più facile riuscire a reagire contro quello che è l'abbiocco postprandiale. Ma intanto noi così vi diamo invece l'appuntamento alla prossima settimana. Shadows Light ritorna stesso posto, stessa ora. Se volete, potete decidere voi l'angolino dell'80-90, e quindi se volete prenotare i vostri brani più belli, scrivete un messaggino al 333 38 31 587, anche più semplicemente contattateci nelle nostre pagine social scrivendo Senza Radio tutto unito. Scrivete un messaggio lì con le vostre canzoni 80 e 90 più belle e ve le faremo ascoltare qui a Shadows Light, ovviamente con un saluto speciale e particolare per voi. Adesso giunge il momento di chiudere la puntata con un brano. Ormai è diventata quasi una tradizione quella di chiudere le puntate di Shadows Light con la musica un pochino rilassata, con la musica bella reggae. Noi ci piace così, a noi piace così, ci piace chiuderla storta, in questo caso con un successone del 1972 in una versione reggae del grandissimo Ken Booth, che eccola, riprende nel 1974. Il brano in questione è Everything I Own, in questa bellissima versione reggae. Ce ne sono state anche tante altre versioni, c'è quella di Olivia Newton-Jones, quella di Boy George, insomma tantissimi altri, ma lui è Ken Booth. E allora noi vi salutiamo, alla prossima, ciao!

0: light. Shadows, shadows light. Light.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Sono le 16 e 6 minuti.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Stati Uniti e Iran sempre più vicini ad un accordo. Trump annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz. Paura, Washington spari contro la Casa Bianca, ucciso l'assalitore. Zelensky denuncia gli attacchi russi con missili Oreshnik. Oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto. A Catania motociclista travolge un vigile urbano durante un controllo. L'Italia è il quinto paese europeo per utilizzo di ChatGPT per lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture, strutture idriche, scuole e quartieri residenziali, danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei

0: nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Stati Uniti e Iran sempre più vicini ad un accordo. Trump annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz. Paura, Washington spari contro la Casa Bianca, ucciso l'assalitore. Zelensky denunciano attacchi russi con missili Oreshnik. Oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto. A Catania motociclista travolge un vigile urbano durante un controllo. L'Italia è il quinto paese europeo per utilizzo di ChatGPT per lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi di la Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. Ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila-Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Canello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. In chiusura lo sport, calcio, la notte decisiva per

La Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: allenamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Sono le 18:58.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Stati Uniti e Iran sempre più vicini ad un accordo, Trump annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz, paura, Washington spari contro la Casa Bianca, ucciso l'assalitore, Zelensky denuncia nuovi attacchi russi con missili Oreshnik. Oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto, a Catania motociclista travolge un vigile urbano durante un controllo. L'Italia è il quinto paese europeo per utilizzo di ChatGPT per lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. Ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila-Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Canello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. In chiusura lo sport, calcio. La notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: L'amore che in fondo è più naturale.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
6: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
7: Nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran possibili il 5 giugno dopo il preaccordo mediato del Pakistan e Israele respinge le accuse di abusi contro gli attivisti della flottiglia. L'Unione Europea accusa Mosca di terrorismo contro i civili ucraini. Luna Rossa trionfa a Cagliari nelle regate preliminari di American's Cup. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Dopo il preaccordo tra Stati Uniti e Iran, un nuovo round di colloqui potrebbe svolgersi il prossimo 5 giugno. Secondo Al Arabiya, il memorandum sarà chiamato dichiarazione di Islamabad e verrà annunciato dal Pakistan, protagonista della mediazione diplomatica. Fonti vicine ai negoziati riferiscono che anche la guida suprema iraniana, Mohtaba Khamenei, avrebbe approvato il quadro generale dell'intesa, anche se restano da definire i dettagli finali per arrivare a un accordo definitivo. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi e maltrattamenti nei confronti degli attivisti della flottiglia fermati durante le operazioni navali nel Mediterraneo. In una nota, l'IDF sostiene che il blocco navale sia stato applicato nel rispetto delle procedure che gli ordini impartiti ai militari prevedessero un trattamento rispettoso e appropriato verso tutte le persone a bordo delle imbarcazioni intercettate. Dura condanna dell'Unione Europea contro i nuovi attacchi russi in Ucraina. L'alta rappresentante per la politica estera, Kaya Kallas, accusa Mosca di terrorizzare i civili e definisce l'utilizzo dei missili balistici Oreshnik un gioco d'azzardo sul filo del rasoio nucleare. Anche Giorgia Meloni condanna il bombardamento russo e ribadisce l'impegno dell'Italia e dei partner europei per una pace giusta e duratura. Vediamo lo sport. Grande festa a Cagliari per Luna Rossa. La barca italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'Americans Cup del 2027 a Napoli. Determinante la partenza anticipata dei neozelandesi, subito penalizzati. Da quel momento Luna Rossa ha controllato la gara fino al traguardo finale tra gli applausi del pubblico sardo. Ciclismo. Al Giro d'Italia, successo del norvegese Fredrik Lavik nella 15ª tappa da Voghera a Milano, una frazione pianeggiante dedicata ai velocisti e decisa nel finale dopo una lunga fuga. Nessun cambiamento invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa al termine di una giornata senza particolari scossoni tra i big della corsa. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
4: Mamma mia, cari affigionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart, 60 minuti ad altissimi BPM, per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, My Jockey, Max Martinelli.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: Peccato, c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, show belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: è ad altissima quota, si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Fedliz, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another, è la featuring dei 54 Ultra, Told to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

Super Hit Feel My Body, era l'anno 1986, ha pensato di rimetterla a nuovo lui, Frank Moiraghi, in featuring c'è Nausicaa, numero 15, Hold It, New Entry.

Si balla e si balla ed è proprio bella questa bella song di Frank Moiraghi e Nausica, Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra old song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Club Lorenz un remix davvero elegante. Moni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart, suona per voi, bella gente, numero 13, e vogliamo parlare della new version di In The Music, nuovo look, firmato dagli stilisti, DJ producer, Italian Style 26, e dei Deep Swing, funky dal groove trascinante, per un pezzo super danzante, numero 13, In The Music.

sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy T. Vannelli, Super Mix in For You and Me. Back

impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session, dischi caldi, un pezzo loco loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del DJ olandese Zonneveld e dell'americano Gordo. Beh, poi si sono assunti la propria responsabilità e l'hanno detto: l'abbiamo fatta noi! Versione definitiva, testata e risolutiva. Super pezzo, number 10, Loco Loco.

Prima parte alla Exclusive con Frank Moiraghi, Mad Knight, 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso, pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback. Disco.

0: Box, ci tonifichiamo un attimo e torniamo subito. Exclusive Dance
1: Chart. Dance Chart. Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

sette posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Giradischi, Sua Maestà David Guetta, Number 7.

nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua new religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

ascoltato la seconda parte, la esclusiva con Jennifer Lopez, David Guetta, Topic, Becky G, Another, Ultra 54, Bibi Rexha, Fadeless, Bob Sinclair, Kesha, The Bowser. Ma andiamo a scoprire chi viaggia in prima, la esclusiva.

0: ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21:30.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

l'artista di strada si sveglia prima di chi si alza presto. Un cappotto strappato, vecchie scarpe e il fodero della chitarra scucito. Per i passanti sei un'ombra sopra un muro, eppure per te l'inverno è un gioco duro. L'artista di strada non è un lavoro, ma è una missione. La tua chitarra beve bourbon prima di suonare una canzone. Per pochi soldi in un cappello, per un bicchiere di vino alla stazione.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai.

la tua amica in FM. Da Verbicaro.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

ce stai, purușilă să faci cur. Quando avevo da gioia nuda, per sbaglia che faceva, si maneva sotto sola, o sai da te ingambietta, se uscì di mente parola, tu mi scolari in deve.

facendo gol con me spazio più forte. Che stanotte in divasa si manda cosa sola. Facendo gol con me spazio.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

Mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.